nalećnim silama bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.